0: Mi sono appena registrato un call con.
1: Ancora non abbiamo.
0: Certo.
1: Call 21, what is it, what?
0: 271.
1: 37, 14,
0: 4.